Mamo ucheno, romeli kharzata shina, tsminda iqavn saheli sheni, movedin supeva sheni, iqavn neba sheni, vitarza tsata shina, egretsa kveqanasa zeda. Puri chveni arsobisa, momet chven dges, da momit even chven tananadebni chvenni, vitarza chven miutevebt tanam debta mat chventa. Da nushemi baneb chven gansatsdelsa, aramed mixnen chven borot isagan. Rametu sheniars supeva zali da dideba, mamisa, dadzisa, dadzmindisa sulisa, ats da maradis, da ukuniti ukunisande. Amin.